Un segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà strasecolar, senza batter le ciglia.

0: ci consiglia se sposassi una sua figlia come mai l'ho da trattar.
1: Consigliere, son già stampato, ma che cesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, bestia

pranzi sempre coi gelati, poi carrozze sei da te. Ti rispondo senza argani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signore, tratto sempre servitori, me ne va.

0: Di così in giù, io dico so pronto, di così in giù, io dico so pronto, il vero principe mi darà conto, mi darà conto.
1: O non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito, in mattinette, in mattinette.
0: Non partirò.
1: Ne partirà.
0: Solo un parole.
1: Pronto bastone.
0: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo.
0: Ci parleremo,
1: ci parleremo.
0: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo.
0: Ci parleremo,
1: ci parleremo.
0: Non partirò, non partirò.
1: Lei partirà, lei partirà.
0: Ci rivedremo,
2: ci rivedremo.
0: Ci parleremo,
1: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone.

che non son va a soffrire lo fa. Vostra eccellenza abbia prudenza, se sul rasoio sa protestar, sa prodigiar, sa prodigiar, ma quel povero non ce l'ha. Povero diavolo, povero diavolo, vostra eccellenza abbia prudenza.